mille te. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231, c'è

la passion predominante è la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.